Emo. Emo FM kusongo letab kolenjin Mr. Watt neribe okwet akotolo itanyon Emo FM keteshiet nelil tuget nelil ninyo tubo.